nyira sereno dopo kaneno maingo higiber ani nyira sereno dopo kaneno maloyo iae ani nyira sereno yae dopo kaneno maloyo iae.